così sei tornata a Bologna, coi drappi rossi, gli stati a lutto. Se mi dovesse accadere qualcosa, pensate a mia figlia, era l'alba, era tutto. E così sei tornata a Bologna, coi drappi rossi, gli stati a lutto. Se mi dovesse accadere qualcosa, pensate a mia figlia, era l'alba, era tutto.

Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni

0: buoni, mi siete presto la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: spiegarti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della
2: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre.
2: Ma se in seguito
0: e il caso non è inventato, egli viene abbattuto dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta
1: fratellastro della nuova madre
0: e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
1: In questa situazione ripetuta
2: punisci i tuoi genitori.
1: Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

Vuoi se volere capite capite, quindi provate una vita più mite. E poi mi dite, che cosa ne pensate? L'aria che respirate, piena da agenti tossici e mille altre cagate. Vogliono che tu fai un karaoke senza base per vedere chi infame o chi infase. Oppure se ne arrivano censura, cambia frase. Che cazzo dico io che non può sentire Dio? Sono con le parole che vengono dal cuore, esterno ciò che ho dentro, rabbia, rispetto e amore. Perché io sono mio, credo meno nelle suore. Loro con petti e sbirri, punti a farci da pastore, ma il grigio buca.

vibrante e suono continuo alle parole, fanno musica, poema in una metrica da dentro prepotente, il cuore non ti mente, mentre mente a volte mente, per me sei te degli uomini, per altri solo gente, mortua vita mia, legge della natura, ma qui da noi lo sbirro dice adesso lui la cura, farsi cura la fessura per un grammo di mistura e poi si guarda allo specchio, dice oh faccio paura, e suono continuo alle parole, fanno musica, poema in una metrica da dentro prepotente, il cuore non ti mente, mentre mente a volte mente, per me siete degli uomini, per altri solo gente.

0: Pierlone, hai guardato sui social?
1: Non trovo mai niente.
2: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: la casa, il cascinale, le mucche, le galline, le uova, la scatola di cacchi, i dischi di Little Tony, Orietta Berti, il violino, la moglie.
1: E poi cos'è?
0: Un figlio a militare.
2: Ah, beh, sì.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale. Sì, ma nel senso del maiale. Ma lui non piangeva, anzi lui ridacchiava.
1: Non era male.
0: No, non era male.

Awesome.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti,

Sergeant Maju, gli arriverà in Abait. E io gli dicevo di sì. Gli dicevo sempre di sì.

nel furtarello a quel mendicante. Ma dico io, con quale coraggio oggi difendono l'accattonaggio.

Yeah, don't worry. You don't like this kind of music, do you?

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

I'm gonna go to the hospital.

0: Onde riflesse.
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
0: Dirette.
1: Laboratori.
2: Performance.
0: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
0: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Space.

0: Non è qui ieri, per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a una domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabbia punk rock.